listen to falls to the floor.

dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggior rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: 10 luglio di 26 anni fa l'etichetta Parlophone pubblicò Parachutes, primo album dei Coldplay, e si è trattato anche di un debutto direi abbastanza significativo, perché ha registrato da subito numeri di vendita molto molto importanti. Beh, del resto insomma il talento c'era, eh? E quella canzone che abbiamo sentito, Yellow, era proprio il pezzo che lanciava questo primo lavoro dei Coldplay. Abbiamo ricordato questo bel anniversario, 10 luglio 2000, l'uscita del primo album dei Coldplay. Sono le 7:05. Buongiorno da Nino Carollo. Allora, come sta procedendo questa giornata? Vedo che sta procedendo molto bene. Per esempio, se io sentissi un vocale a caso.
1: Buongiorno Nino, buongiorno, sì? buongiorno. Sì. Poche ore e poi ferie.
0: Eccola lì.
1: È lunedì, si parte.
0: Si parte, non è dato sapere la destinazione, ma noi siamo molto curiosi. Tu lo sai, caro Easy Rocker, che ci mandi questi messaggi. Radio Easy Rock è morbosamente curiosa, perciò ci devi indicare esattamente la mappa, dove vai, cosa fai, cosa farai e con chi sarai. Ecco, questo è importante, con chi sarai. buongiorno, Red Hot Chili Peppers ci stanno ora, che dite? Vi invito come sempre ad alzare il volume quando arrivano queste canzoni, importante, su, go rock.

0: offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
10: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
15: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
16: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
15: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
16: ErcoleTempoLibero.it. Chase
17: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
20: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
21: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
20: È il momento giusto per fare la spesa.
21: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
22: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
23: Radio Easy Rock, viabilità.
24: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
25: Venerdì 10 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre che causano la chiusura di 2 corsie su 3 della carreggiata in direzione Milano tra Terraglio e Castellana. Sono pertanto possibili disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
26: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Walken. Era il 17 febbraio 1966, la figlia del leggendario Old Blue Eye, Frank Sinatra, cioè Nancy Sinatra, proprio lei raggiunse la vetta delle classifiche proprio con questa These Boots Are Made For Walking. Era un gran bel pezzo, perché poi insomma tutti la cantavano, e c'era anche questa leggenda secondo cui i soldati nella guerra in Vietnam marciavano cantando addirittura questa canzone quando facevano le loro marce, e diciamo che fu contenuta questa canzone in tanti film dedicati proprio alla guerra in Vietnam. Basti pensare a Stanley Kubrick, che la mise in una scena abbastanza cruciale del film, quando il soldato Joker si prendeva qualche attimo di libertà e andava a Saigon e conosceva qualche donna vietnamita, così per socializzare e andare magari oltre, no? Quella mitica scena, non so se avete presente Full Metal Jacket. Comunque, ecco, c'era proprio questa canzone che andava in quel momento del film. E poi ricordiamo anche che Nancy Sinatra andò a trovare le truppe americane in Vietnam per sostenerli e fece anche uno spettacolino, cantò per loro. Chiaramente non oso pensare come erano nello stato emotivo in cui si trovavano tutti questi Marines che vedevano lo spettacolo di Nancy Sinatra proprio lì in Vietnam. Deve essere stato abbastanza crudele per loro vedere questa bella donna poi andarsene. E c'è proprio questa scena anche nel film di Francis Ford Coppola, non c'entra nulla Nancy Sinatra, però si vedevano questi spettacoli che l'esercito americano organizzava per sostenere, per dare insomma forza ai soldati in Vietnam. E nel film Apocalypse Now, per esempio, c'è la scena, non so se ricordate, la scena delle conigliette di Playboy che andavano lì a fare lo show per la truppa. Vabbè, storie di guerra, storie anche di grande musica pop. These Boots Are Made For Walking, abbiamo ricordato questo bel momento con la leggendaria, direi, si fa per dire, Nancy Sinatra. Leggendario era forse il padre, mettiamo i puntini su lei. Radio Easy Rock alle 7:23 minuti, ora c'è Lenny Kravitz, eccolo.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Le 7:36 minuti, regaliamo due biglietti, dico due biglietti, una coppia di biglietti per mandarvi al Pordenone Blues Festival, signore e signori. Mica si scherza, qui è Radio Easy Rock e media partner anche del Pordenone Blues Festival. E allora attenzione, perché il 14 luglio suoneranno Dogstar, poi The Damn Truth e anche Frano Livingstone. E allora attenzione, perché noi regaliamo questa coppia di biglietti al primo di voi che ora manderà un WhatsApp al nostro 3888936699. Lo ripeto, 3888936699. Dateci sotto e naturalmente buona fortuna. Sentiamo The More You Ignore Me, The Closer I Get, la canzone di Morrissey che ci riporta in quel 1994. Here we go.

0: M-Television, questi erano Kings of Leon, era il 2024 e adesso abbiamo il nostro amico Walter qui al telefono. Ciao Walter, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie, anche voi spero.
0: Sì, dai, l'importante è stare in piedi, no Walter?
1: Giusto, concordo.
0: Di dove sei Walter, da dove ci chiami?
1: Io ti chiamo da Villorba.
0: Villorba, provincia di Treviso, quindi Villorba è un passo a raggiungere Pordenone, raggiungere anche il Pordenone Blues Festival. Allora, sappi che con questa tua bella chiamata, il tuo primo messaggio ti premia e quindi ricevi questa coppia di biglietti con i quali assisterai il 14 luglio, quindi stiamo parlando di fra 4 giorni, manca poco, questo bel concertone Dogstar, Damn Truth e Frano Livingston. Che dirti altro Walter, divertiti e naturalmente ascolta Radio Easy Rock. Ciao!
1: Quello sempre, grazie, ciao a voi! Radio Easy Rock.

0: Approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Sono

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubuoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Sciuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubuoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubuoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy. 14 luglio Tommaso Paradiso. 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
9: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
10: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
9: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
10: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
9: Si ringraziano Città di Jesolo,
10: Weber Barbecue Italia,
9: Maxi Supermercati,
10: Formaggi Tomasoni,
9: Polenta Castello,
10: GPL Beifin,
9: Birra Forst,
10: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
11: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
12: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
11: È il momento giusto per fare la spesa.
12: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
13: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
14: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
13: Goppion Caffè, bevilo buono.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
17: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili.
18: Subsonica, Scancanensi, Yngwie Malmsteen,
17: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar.
18: Vivi l'energia dei grandi palchi.
17: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco!
19: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

It's only rock and roll, baby, but I like it. Janis Joplin, Piece of My Heart. Sono le 7:53 minuti. Attenzione, le nostre band ambassador in giro nel mondo. Questa sera è il 10 luglio, no? È venerdì 10 luglio. Questa sera c'è un grande doppio appuntamento all'Ambro Fest. Signore e signori, la festa di Trebaseleghe, esattamente Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, provincia di Padova. Beh, ci sarà un bel tributo al grunge, ci sono nostre band ambassador, due per l'esattezza, due al posto di una. Ebbene sì, grunge, serata grunge lì all'Ambro Fest con i Nirvana Heat, ovviamente Nirvana Tribute e The White Tape, Pearl Jam Tribute. Quindi questa sera veramente serata imperdibile per gli amanti del grunge all'Ambro Fest di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, provincia di Padova. Poi sempre stasera stasera i Paper Cut Linkin Park Tribute suoneranno al Carmine Rock di Saunara, provincia di Padova. E poi domani sera sempre Paper Cut all'Arena Cecchini di Cordovado, provincia di Pordenone. Ancora, attenzione, mi sembra ci sia qualcos'altro. Abbiamo anche domani sera The Nebraska Experience Jimi Hendrix Tribute al Vetenastock. È uno scioglilingua questo. Vetenastock Festival a Vestenanova in provincia di Verona. E ricordiamo anche l'ultimo appuntamento da ricordare, il 18 luglio, certo, i London Calling. Con i London Calling si ascolta tanto classic rock, The Smiths, The Cure, Depeche Mode, eccetera eccetera eccetera. 18 luglio alla Festa del Carmine di Pieve di Curtarolo, provincia di Padova. Credo di non aver dimenticato nulla. Adesso c'è il nostro super rock and roll, Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers, e poi le news. In-

0: Questo è, questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Radio Easy
1: Rock News. Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
2: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti gli stretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
1: Spagna, maxirogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Interstate Love Song, Stone Temple Pilots, Radio Easy Rock e prima ancora i Deep Purple con Never Before. E adesso parliamo di questo grande evento che ci aspetta, e stiamo parlando dell'evento dell'estate, cioè il Vigo Rock a tutta birra, ed è quest'anno la 19ª edizione, dal 17 luglio al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle, provincia di Padova. E beh, allora ragazzi cari, stand gastronomici, fiumi di birra, grande musica dal vivo con Radio Easy Rock media partner ufficiale Vigo Rock, provincia di Venezia, Vigo Rock 2026. Non dovete assolutamente farvelo raccontare, perché dovrete essere lì, belli presenti, dal 17 al 20 luglio. Ecco il programma, ci sono live molto interessanti. Il venerdì 17 si parte con l'energia degli Ubermensch, poi sabato 18 l'esperienza Coldplay con il live play, domenica 19 lo show dei Jackson One, e attenzione perché lunedì è una gran serata, doppio appuntamento con la carica metal di Made in Black, e poi a seguire, grazie a Radio Easy Rock, grazie ai Piper Cut, la tribute dei Linkin Park, la nostra band ambassador, saremo lì anche noi sul palco a regalare qualcosa di molto interessante prima dello show appunto dei Piper Cut, quindi non perdete l'appuntamento importante, eh? E allora diamoci sotto, si parla di Piper Cut, tribute dei Linkin Park, perché no, dico io, li sentiamo, eccoli, 8 e 8 minuti 10 secondi, Linkin Park Number.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, sabbia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento. Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale è molto più vicino di quanto immagini. Biglietti e pacchetto parco più hotel disponibili su caribebay.it. E adesso al primo di voi che manderà un WhatsApp al nostro 388-893-6699 in regalo due ingressi omaggio. Dateci sotto.
2: Radio Easy Rock.

0: Aspetti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
2: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel video,
6: per
5: trovate il flusso operativo.
6: Sta arrivando un nostro
5: Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
8: Il futuro digitale lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
8: www.sistemipuv.it.
9: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
15: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
14: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
15: ErcoleTempoLibero.it.
16: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
17: Sei un camionista ai cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
18: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
19: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
20: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
23: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
24: I want to break free from your lies, yeah, so self-satisfied.
25: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
26: Di nuovo buongiorno. Per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. sulla tangenziale di Mestre e segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia. Mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale e Favaro-Dese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Eccoli qui, Dire Straits, Mark Knopfler, Walk of Life e soprattutto un bravo chitarrista?
1: Sì, chitarrista.
0: Ma sei davvero chitarrista o sei batterista tu?
1: No, no, io sono chitarrista e cantante.
0: Addirittura, abbiamo un front di una band. Di una band,
1: esatto.
0: Che... di una band, come si chiama la vostra band?
1: Si chiama Dandy D Band. E facciamo soprattutto Eric Clapton.
0: Ah, vedi, ma allora dovrete diventare sicuramente una nostra band ambassador, Danny and, and the Blues Band, giusto? Danny and the Blues Band.
1: Bravissimo.
0: Ma di dove siete voi?
1: Allora, fondamentalmente io sono di Roncade, vicino a Treviso.
0: Ok.
1: E poi gli altri componenti sono intorno a Treviso e uno è di Cavallino, che è tastierista. E quindi è il nostro Stanton.
0: Ambedio. Allora, a parte gli scherzi, Danny, abbiamo parlato della tua band, ma perché insomma sapevamo, insomma avevamo scritto tutto nel prompter, però tu sei stato il primo a mandarci il WhatsApp, significa che ricevi in regalo due biglietti, due ingressi omaggio per il Caribe Bay, questo gran parco acquatico che si trova nel cuore di Jesolo. E allora, beh, non portare la chitarra perché poi magari si rovina. Mi raccomando, non portare... Ma cosa suoni? Che marca suoni? Sei un Gibson? Un Fender?
1: No, Fenderista convinto.
0: Uh-huh.
1: E ho anche un bellissimo amplificatore del 1963, quindi ha ben 3 anni più di me.
0: Ma che è, una Telecaster?
1: Io ho 2 Stratocaster, una Tele, poi ho una Guild.
0: Vai.
1: Tutto il mio baradan.
0: Con 8000 pedaline, immagino.
1: No, assolutamente. Wawa, distorsore e basta.
0: E il Wawa, il Wawa ci vuole. Eric Clapton e il Wawa, giustamente. Senti un po', adesso io ti lascio perché dobbiamo correre. E ti auguro buon divertimento al Caribe Bay e forza con la Danny and Blues Band. Ciao, Danny.
1: Grazie, Nino. Ciao a tutti gli Easy Rocker. Ciao.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever. We'll be right back.

Con gli Aerosmith, Radio Easy Rock. Il 7 luglio scorso, l'altro giorno praticamente, gli U2 hanno pubblicato a sorpresa questo nuovo singolo che si intitola Street of Dreams, e anticipa l'uscita di questo nuovo album in studio dopo ben 9 anni di attesa. E ricordiamo che anche il video della canzone è molto carino, perché è stato girato a Città del Messico, dove, pensate, a causa di un forte temporale la band ha dovuto terminare le riprese dal balcone di una famiglia del posto che poi li ha ospitati. E questa canzone dà ufficialmente il via ai festeggiamenti, già l'abbiamo detto, per questi 50 anni di carriera di questa band che ci ha accompagnato da una vita, eh? E quindi nuovo capitolo anche per gli U2, eccoli tornare dunque. 8:32, questa è la nuova, si intitola Street of Dreams.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Again, questi erano gli Who. Attenzione, perché il 31 luglio esce un film che si intitola Nimrods ed è una sorta di biopic sui Green Day, anche se di fatto c'è una bella sceneggiatura, una storia, la storia di questi tre ragazzi che cercano di andare a un concerto dei Green Day. Loro sono una cover band, insomma è molto molto divertente, ma la cosa interessante è che esce anche il 31 luglio questa colonna sonora che contiene la bellezza di 30 canzoni, tra cui tanti inediti, tante registrazioni dal vivo dei Green Day e anche la band fittizia che fa parte appunto del film, gli Analog Dogs, ecco questi tre ragazzini. E allora sentiamo l'inedito dei Green Day questa mattina qui a Radio Easy Rock, I'm Never Gonna Rip.

0: Villa Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
5: Subsonica, Skank Anansie, Yngwie Malmsteen,
4: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Rockstar!
5: Vivi l'energia dei grandi palchi!
4: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas! Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
9: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
10: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
9: È il momento giusto per fare la spesa.
10: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
11: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
12: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
11: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
12: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
13: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
14: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
15: Alubona, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubona.si.
16: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
17: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
18: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
17: Goppion Caffè, bevilo buono.
19: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
20: Fino ad esaurimento scorte.
21: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
22: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
23: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Siamo arrivati alla fine, grazie Danino Carollo. The Alarm Rock Show torna, come ben sapete, lunedì alle ore 6 e io vi aspetto. Intanto vi auguro buon weekend. Attenzione, perché tra poco arriva la nostra super 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria. Ci sarà Radio Easy Rock non stop. Divertitevi e fate i bravi. Ascoltateci, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Pro in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

Li prendo in parola i Doobie Brothers, listen to the music, state tranquilli, lo faccio, lo faccio. Intanto dico anche buon venerdì a tutti voi Easy Rocker, è il 10 di luglio, fa caldo, siamo alle soglie di un bel fine settimana e mezzogiorno è passato da 5 minuti. Insomma, diciamo che tutti i fattori sono al posto giusto. Io sono arrivata qui con tanta energia oggi perché devo dire, insomma, avrò il piacere nelle prossime due ore del nostro Vespaghetti Accident di metterci anche un appuntamento gioco. E uno dice, vabbè, Duomi, cosa sarà un appuntamento gioco? Eh no, c'è gioco e gioco. In questo caso il gioco è perché insomma posso regalare un paio di biglietti per andare a sentire live i Dogstar, che sono la band in cui suona Keanu Reeves, che c'è poco da dire, è uno dei miti non solo mio ma di un sacco di gente, è un attore che effettivamente è ritornato molto volentieri alla musica, visto che era da lì che era partito, insomma lui voleva fare il musicista e adesso è tornato a fare il musicista. E quindi attenzione cari Easy Rocker, perché sarà esattamente quello che avverrà da qui alle 14. Quindi come al solito mettete da parte il nostro numero, che è il 388 893 6699, WhatsApp ed SMS, perché vi servirà per giocare. Sono Domi Grande, vi auguro davvero una buona giornata. Poi ovviamente ho tanta musica da farvi ascoltare, qualche pezzo nuovo, non ci manca proprio niente in questo venerdì. Abbiamo anche R.E.M. con Shiny Happy People.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
11: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
12: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di Cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
13: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
15: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
14: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Brekovic, Keanu Reeves & Dockstar!
15: Vivi l'energia dei grandi palchi!
14: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
16: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago!
17: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci! Senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
16: Cooperativa Agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: Ma quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
20: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
21: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
22: Acquista!
21: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
22: Guidala
21: per almeno 36 mesi e se non ti piace più
22: risparmia.
21: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
23: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
21: Con Take and Drive vinci sempre tu.
23: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
24: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
25: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

perché i Led Zeppelin sanno fare anche le ballate rock come questa All My Love, anche se parlando di Led Zeppelin, cari Easy Rocker, c'è una storia che fa parte del, insomma, del passato, è legata a un episodio avvenuto nel 1974 che ogni tanto ritorna e che secondo me è assolutamente da condividere, metti che vi è sfuggito. Allora, dovete sapere che nel 1974, quando come presidente negli Stati Uniti c'era Gerald Ford, ok, siamo anche in un'epoca storica molto particolare, c'era stato lo scandalo Watergate, la guerra in Vietnam, insomma un periodo molto molto teso, beh, i Led Zeppelin non solo erano all'apice del successo, ma con Stairway to Heaven avevano conquistato tutte le classifiche possibili e immaginabili. Ebbene, uno dei figli praticamente del presidente Ford, ne aveva quattro, il terzo, il terzo figlio, quando ha compiuto 18 anni, che cosa ha fatto? Ha fatto quello che fanno tutti i ragazzi di quell'età, ha invitato un po' di amici a casa, solo che casa sua era la Casa Bianca e all'epoca c'era la possibilità di salire sul tetto, c'era una porta che portava sul tetto, lui ha detto: ma sai che bello, io la festa con i miei amici la faccio su questo tetto, e in effetti organizzò tutto portando anche lo stereo e mise il vinile proprio con il pezzo delle Led Zeppelin Stairway to Heaven sparato a volumi esponenziali, tanto che poi lo sentirono non solo tutti quelli della sicurezza, i servizi segreti, ma lo sentivano persino dall'altra parte della strada, quindi oltre tutto quel mega giardino che c'è alla Casa Bianca. Ebbene, questa storia è stata raccontata più volte, non solo dall'ex presidente, da Gerald Ford, che si scusò di oh, mamma mia, mio figlio eccetera, ma dal figlio stesso, che poi ha detto: peccato, perché dopo di me nessun altro ha potuto farlo, hanno bloccato quella porta. Greta Van Fleet.

Questa Hit the Rich di Aerosmith, accelerata esattamente come quello che sarà il MotoGP che andremo a vedere questo fine settimana, perché c'è il MotoGP in Germania, bellissima la pista, bellissima. Si disputa questa gara che è molto importante perché andrà a chiarire un bel po' di cose. Tra l'altro mi permetto di agganciare il discorso, perché noi qui a Easy Rock, siamo Radio Easy Rock, siamo patiti di motori, insomma non l'abbiamo mai nascosto, abbiamo anche diciamo delle partnership di un certo tipo. Ebbene, un altro patito di moto è Keanu Reeves. Ebbene sì, l'attore, è proprio lui. Infatti è stato ospite l'anno scorso ad esempio al MotoGP del Mugello, l'anno prima proprio in Germania, dove aveva fatto lui proprio quello che dà il via con la bandiera all'ultimo giro praticamente prima del finale. E poi è talmente patito di moto, e ve ne sarete accorti vedendo alcuni dei suoi film, soprattutto John Wick, che lui le moto le pilota, cioè proprio le guida lui, sono le sue moto. Ha iniziato fin da giovane, al punto tale che poi ha un'azienda che costruisce moto sua e anche un team che corre negli Stati Uniti suo. E oltre a tutti questi talenti, queste passioni, il nostro Keanu Reeves da 3 anni è tornato con la sua storica band, i Dogstar, nuovo album e ovviamente un tour che lo porta in Italia al Pordenone Blues Festival nei prossimi giorni in concerto. E ricordo che noi da qui alle 14 avremo un appuntamento gioco, per cui vi regalerò proprio i biglietti per andare a sentire live i Dogstar.

0: Mentre lavorano a musica nuova, abbiamo riascoltato These Are The Ways, Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: quanto sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

certo che ad ascoltare i Cure e a leggere le interviste di Robert Smith degli ultimi giorni lascia un po' perplessi, perché tu immagini che lui sia una persona nella vita molto ombrosa, un po' dark, insomma, com'è anche il suo aspetto. Invece in realtà è una persona assolutamente socievole, uno che crede anche probabilmente un po' nella casualità nella vita e, come dire, lascia andare le cose con molta semplicità, e lo ha raccontato proprio in merito alla sua collaborazione con i Rolling Stones. Oggi è uscito l'album degli Stones, Foreign Tongues, è uscito proprio oggi. Ci sono due pezzi in cui c'è la collaborazione di Robert Smith. Lui ha detto, guardate, in realtà io non è che dovevo collaborare con gli Stones, solo che da molti anni ormai mi sentivo via WhatsApp piuttosto che via mail con Andrew Watt, che è il produttore dell'album degli Stones, e ogni volta dicevamo adesso ci incontriamo di persona, e questa cosa non capitava mai per gli impegni di entrambi. A un certo punto Andrew Watt gli ha detto: guarda che io sono a Londra perché sto lavorando sull'album dei Rolling Stones, dai vieni che in studio, loro hanno finito e praticamente ci beviamo una birra insieme. Quindi Robert Smith ha detto: io sono andato allo studio convinto che non solo si beveva questa birra, ma probabilmente ci ubriacavamo. E invece poi c'era ancora Mick Jagger in studio, si sono presentati con Robert Smith e alla fine ne è nata una collaborazione. E secondo me queste sono forse le cose, come dire, le situazioni più belle che ci piacciono anche da condividere di questo mondo del rock, che è così, diciamo, collaborativo, soprattutto negli ultimi anni. E adesso lo spazio è per questa signora meravigliosa che è Florence Welch, insieme ai suoi And the Machine, appena passata in concerto in Italia e ha veramente affascinato anche quelli che magari erano un po' perplessi.

0: Approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.

0: Aprix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'estate Pordenone brucia. Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili.
3: Subsonica, Skank Anansie, Yngwie Malmsteen,
2: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar.
3: Vivi l'energia dei grandi palchi.
2: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
12: Goppion Caffè dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
15: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
16: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
17: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
16: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
19: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
18: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
20: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
21: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
22: Acquista!
23: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
22: Guida!
23: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
22: risparmia!
23: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
24: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
23: Con Take and Drive vinci sempre tu.
24: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
25: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
26: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
27: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lusso in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
28: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: È arrivato il momento di giocare con Radio Easy Rock per vincere due biglietti per andare a sentire live al Pordenone Blues Festival il 14 luglio i Dog Star. Sto parlando del trio che comprende Keanu Reeves, sì, proprio lui, l'attore, quello di Matrix, il John Wick che tutti noi conosciamo, che però è un grande bassista e in effetti con i Dog Star sta girando in tour in giro per il mondo. Ebbene, il 14 saranno al Pordenone Blues Festival, ci saranno anche due band che faranno da opener prima di loro, suoneranno anche i The Damned Truth e Frano Livingstone, mentre gli headliner sono appunto i Dog Star. Il primo che manda un WhatsApp al 388-893-6699 a Radio Easy Rock con scritto semplicemente Dog Star, ok? Perfetto. O anche il vostro nome, mi può andar bene anche il vostro nome. Ebbene, i due biglietti sono suoi e sarà veramente un grandissimo concerto.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

me lo sentivo, ma io me lo sentivo che a vincere i biglietti per vedere i Dog Star con al basso il mitico Keanu Reeves ci sarebbe stata una donna, e me lo sentivo che finiva così. Ebbene, l'appuntamento gioco c'è stato, ricordo che abbiamo regalato a Veronica, che ovviamente è molto emozionata, i due biglietti per andarli a sentire live, questo il 14 di luglio al Pordenone Blues Festival, in un contesto bellissimo che è il Parco San Valentino, dove la musica ormai è di casa da tanti anni. I Dog Star con Keanu Reeves, Brett Domrose e Rob Mailhouse, questo è il trio praticamente che sentirete live. E dopo, mi raccomando Veronica, voglio il racconto nel dettaglio. Si gioca ancora comunque su Radio Easy Rock, non preoccupatevi, altri appuntamenti da mattina a sera. Intanto la nuova di Johnny Marr, Spin.

0: La nuova di Johnny Marr si intitola Spine e devo dire che l'uomo, il ragazzo è, perché è sempre un ragazzo, è veramente una garanzia.
1: Radio Easy Rock.

0: Trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
5: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
10: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
14: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
15: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
14: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
15: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
14: Si ringraziano Città di Jesolo,
15: Weber Barbecue Italia,
14: Maxi Supermercati,
15: Formaggi Tomasoni,
14: Polenta Castello,
15: GPL Beifin,
14: Birra Forst,
15: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
16: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
17: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
16: È il momento giusto per fare la spesa.
17: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
18: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
19: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
20: Acqua Color Sporec. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

c'è sempre nella musica di Creedence Clearwater Revival, 1970, e questa atmosfera così da sud degli Stati Uniti, molto blues nel loro rock, c'è sempre stato e questo non è che ci sorprenda. 13:20 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande, abbiamo già avuto il nostro appuntamento gioco, anzi saluto Veronica, contentissima di andarsi a sentire i Dogstar live al Pordenone Blues Festival, e non c'è solo questo perché abbiamo anche altri appuntamenti gioco, ve lo ricordo, Easy Rocker, quindi belli attenti, belli operativi. E per quanto riguarda la musica dal vivo, non ci facciamo mancare niente. Ad esempio, arriveranno a settembre, il 10 settembre in Italia, per un'unica data all'Alcatraz di Milano, anche i Black Keys, che devo dire hanno fatto un recupero pazzesco nell'ultimo anno e mezzo, dopo che il 2024 era stato per loro un anno orribile. L'avevano anche ammesso pubblicamente, avevano dovuto cambiare tutto, avevano sospeso un tour con un album nuovo che andava anche molto bene, perché si sono ritrovati circondati di collaboratori non proprio, diciamo, molto onesti, per cui hanno cambiato tutto, il management, hanno annullato un intero tour, però si sono ripresi perché sono usciti poi altri album e soprattutto adesso sono in tour in giro per il mondo, per cui bene per loro. Questa è Lo High Black Keys a Radio Easy Rock.

0: la nuova di Amazons, sono tornati Blood on the Bone. E io, a proposito di ritorni, devo dire che il ritorno live di Alanis Morissette non mi sorprende, nel senso che quando è ripartita in tour ormai quasi 2 anni fa, secondo me ci ha preso veramente gusto e adesso non si sta fermando più. L'anno scorso, fra l'altro, abbiamo avuto il piacere di averla live in Italia per 2 concerti, quest'anno non capita, però in compenso si sta divertendo a fare dei concerti in cui invita altre band che sono band amiche. In pratica ha fatto solo concerti nel Regno Unito quest'estate, almeno fino adesso, e in Irlanda, soprattutto verso fine giugno, primi luglio. Tra l'altro, i concerti che ha fatto i primi di luglio al Crystal Palace Park di Londra hanno visto sul palco con lei Scancanensi e Wet Leg. Anche in quelli di Glasgow ha invitato sempre Scancanensi e Wet Leg, a conferma che Alanis Morissette, insomma, ha sempre questa predisposizione a collaborare con delle band dove ci siano delle figure femminili, insomma, importanti, perché lei è una con una personalità bella tosta, insomma, la conosciamo e non stiamo qui tanto a discutere su chi è Alanis Morissette. Facciamo prima ad ascoltarla.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Torna il grande evento dell'estate, Vigo Rock a tutta birra, 19esima edizione. Dal 17 luglio al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle. Stand gastronomici, fiumi di birra e grande musica dal vivo con Radio Easy Rock, media partner ufficiale. Vigo Rock 2026, non fartelo raccontare.
2: Radio Easy Rock.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Se sei Depeche Mode, hai un repertorio musicale talmente ampio che poi può succedere che a Radio Easy Rock vai in onda Where's the Revolution del 2017 e anch'io rimango lì e dico: ma sai che questa non me la ricordavo. Succede, però è vero, è proprio perché loro hanno fatto talmente tanta musica e ovviamente c'è un archivio anche da noi enorme che bisogna essere bravi, come il nostro programmatore musicale che ogni tanto appunto va a pescare delle chicche come questa. 13:40 all'ascolto appunto di Radio Easy Rock con Domi Grande, ancora un po' di minuti per stare insieme, poi ve lo dico, ve lo anticipo già, prendo qualche giorno di vacanza, ok? Non vogliatemene, ma tornerò sicuramente più carica, più diciamo energica rispetto a questi giorni. E per quanto riguarda l'energia, quella non manca sicuramente agli Editors, questa band insomma inglese che è insieme ormai da una ventina d'anni con una bella riconoscibilità a livello internazionale, ma ancora un'anima profonda che li unisce. Pensate che il nuovo album, gli Editors, l'hanno fatto contemporaneamente a un lavoro da solista del loro frontman Tom Smith, che ha debuttato con un suo progetto solista, però lavorava su entrambi questi due fronti, diciamo, in assoluta serenità e anche creatività. Si sono chiusi in uno studio nella campagna inglese, bello, l'estate dell'anno scorso, verde, prati, alberi, immagino anche un ambiente un po' bucolico, insomma ne è nato un nuovo album. Questi sono gli Editors con una canzone nuova che ascoltiamo, che è appunto del nuovo album, si intitola The Rush.

0: primissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 9 al 12 luglio, zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne, classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
6: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Sei pronto a raggiungere la Luna?
10: Entra in Moon al J-Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità, scopri autentici cimeli delle missioni lunari e vivi l'emozione dello spazio.
9: Moon, la Luna, ti aspetta.
10: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
11: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.
15: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
16: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
15: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
16: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
15: Si ringraziano Città di Jesolo,
16: Weber Barbecue Italia,
15: Maxi Supermercati,
16: Formaggi Tomasoni,
15: Polenta Castello,
16: GPL Beifin,
15: Birra Forst,
16: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
17: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
18: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
17: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
19: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
20: Acqua Color Sporec. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
21: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
22: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
23: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

AC/DC, avevo detto non mollateci all'ascolto di Radio Easy Rock, non mollateci, perché ogni volta che voi pensate di mollarci parte un pezzo che vi tiene incollati lì. Ebbene, io sono arrivato al termine del nostro Vespaghetti Accident di questa settimana, questa caldissima settimana, ma la prossima sarà anche più calda, prepariamoci. Ebbene, vi saluto, vi auguro una buonissima giornata, rimanete all'ascolto. Da Domi Grande, davvero con tutto l'amore possibile e immaginabile, vi do appuntamento a tra un po', per quanto mi riguarda. Eh sì, faccio un po' di vacanza, ok? Perfetto. Ma voi non mollate neanche un secondo. E voi godetevi il fine settimana che sta per arrivare. Io vi saluto tra l'altro con un pezzo nuovo, i Pretty Reckless, capitanati da Taylor Momsen, questa bionda incredibile. About You è il nome del pezzo. Da Domi Grande, buona giornata e buon weekend. Ci sentiamo tra qualche tempo.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
7: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
8: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
12: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
13: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
12: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
13: E griglie roventi vi farà sganassare.
12: Si ringraziano Città di Jesolo,
13: Weber Barbecue Italia,
12: Maxi Supermercati,
13: Formaggi Tomasoni,
12: Polenta Castello,
13: GPL Beifin,
12: Birra Forst,
13: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
16: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
17: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
18: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere, carni di prima qualità, tenere e saporite.
17: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
18: Info su coopvolpago.it e sui social.
19: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
20: Fino al 22 luglio con una spesa di almeno 40 euro ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
19: È il momento giusto per fare la spesa.
20: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
19: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
21: Radio Easy Rock, viabilità.
22: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
22: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app
23: Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Tutto sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di piave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al

0: negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Twix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
3: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
4: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
8: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
9: Sei pronto a raggiungere la Luna?
10: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità. Scopri autentici cimeli delle missioni lunari. E vivi l'emozione dello spazio.
9: Moon, la Luna, ti aspetta.
10: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
11: A noi piace mantenere le promesse.
12: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
15: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
14: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
15: ErcoleTempoLibero.it.
16: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco Masini.
17: Bella stronza!
16: Il 27 luglio, la magia di Sal Da Vinci.
17: Saremo io e te per sempre.
16: E per gli amanti del K-pop, il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su duepuntieventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
18: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero Venti?
19: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo. Vogliamo solo gente che venga a far festa.
18: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
19: E Grigliero Venti vi farà sganassare.
18: Si ringraziano Città di Jesolo,
19: Weber Barbecue Italia,
18: Maxi Supermercati,
19: Formaggi Tomasoni,
18: Polenta Castello,
19: GPL Beif,
18: Birra Forst,
19: Sara Clean Management e l'arte grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
16: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
20: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
21: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
22: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
23: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
24: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero Venti?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero Venti vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
8: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.